le ma wono e fonko babeno e nyala yito iketamo e kukuranya bano